0: immagino.
1: Ma c'è tipo il suono di sta sigaretta.
0: Lo spacco, mettimi le ali, mi graggio. Se no,
2: perché l'Italia. Perché l'Italia è passione. Buonasera Düsseldorf.
3: E buonasera Düsseldorf. Maurizio Giangreco e Luigi Lograsso. Al microfono, a te non ti sento, Maurizio. Ti ho spento il telefono.
4: Il microfono viene sempre sabotato. Chissà perché e da chi viene sabotato.
3: Perché parli sempre, Maurizio.
4: Certo,
3: tu parli
4: non dai nostri ospiti. No, e no. Qui, ragazzi, sono due bellissimi personaggi italiani.
3: Sì, di Gerresheim.
4: Di Gerresheim. Yeah. Ci teniamo, salutiamo. Wir begrüßen alle unsere italiena aus Gerresheim.
3: Auf
4: dritte, zweite, vierte, fünfte Generation. Mandiamo un po' di saluti, dai.
5: Sì,
4: forza,
5: un saluto al bar Gattopardo.
3: Carissimi amici miei. Siamo, pure tu, amici tuoi.
4: Assolutamente
5: siamo,
4: sì.
5: Cresciuti insieme da una vita. Insomma, che diciamo, ci abbiamo questo legame da sempre, dove festeggiamo le nostre gioie di calcio, anche le tristezze,
3: anche i dolori. Negli ultimi tempi,
5: vabbè. Tempi, i dolori.
4: Un via visto den begrüßen.
6: Oscar Sam?
4: Ja, aus der Schule, Freunde, Freundinnen.
6: Freunde. Aus meiner Schule, Gymnasium Gerresheim.
5: Welches Gymnasium?
6: Ampot.
5: Ampot, ja, Ampot. Das wissen die Zuschauer bzw. Zuhörer
6: ja,
5: nicht.
6: Auch meine Freundesgruppe, auch sehr nett, haben sie mich auch sehr oft unterstützt bei meinen Kämpfen.
3: Ach schön, das ist
6: bei
3: super.
6: Bei der deutschen Meisterschaft. Dankeschön, Jungs.
5: Wie heißen denn die Jungs?
6: Lian, Matthias, Younes, Moritz, Vincent, Konstantin, Musa.
5: Eine Menge Fangemeinschaft.
3: Wow, die grüßen wir ganz herzlich.
4: Wir sind da, um die Leute zu begrüßen. Ja,